aprite un po' quegli occhi. Uomini tozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche diaboliche,

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco, se vedeste che figlio.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Barbarina?
1: Chi va là?
2: Son quelli che vietasti a venire.
3: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buona, buona, capisco come è.
4: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io varo a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli nel corpo.
3: Ma cosa nacque?
2: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
2: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi fu

0: la sua brava istoria.
1: Sbagliamo il cammino.
0: Credo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia, vuole al musicista.
1: Via, ne parliamo da fuori.
0: Esca da me.
1: Yeah.
0: Ma, e mi presento. Macetta di domando.
1: Ma faccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, macetta di domando. A quando le lezioni. Risponde in che minciam. Guardare è un pappagallo, ma dito al primo piano. Poi soggiungo.

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, ne prego, servatevi al tu per tu.

0: conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre c'è d'un rasoio.
1: Andiamo!

Questo mar rosso mi ammollisce assiderà. Come se addosso mi piovesse in stile.

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, orva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
3: Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Le già prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
5: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
6: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
5: Come?
1: Cosa?
4: La prova!
0: Testimonio!
4: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più che negli anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
3: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi disse?

e con questo insegnò disse al poltrone: sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: servito.
1: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavaliere, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
2: Dove sarà?

0: pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco, solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Aero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che forte può pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita, così un eroe decimentar la vita.
2: Il compiorando dappertutto, signor, fino a cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria, andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato! Deh, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato per tutto l'emisfero. Ove stimato fui, gran cavaliero!
3: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
4: Jack, come home. It's supper time.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
5: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
3: Jack FM, playing what we want.

0: dediti dunque
1: della tua Susanetta
0: di te
1: di me medesima e la speranza che la nuova il suo progetto utilissima sia tal vicinanza
0: bravo tiriamo avanti
1: due